0: la mia, l'emissora che nunca ti abbandona.
1: Ay, no termina una web.